bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas.